sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.